d'aria brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

piovrai, quei pennacchini non piovrai, quel cappello non piovrai, quella chioma non piovrai.